al più ren morta che lui ci amava, e era così brava che faceva la scun. Mi l'ha sentire per te contro tond, mi l'ha sentire per viste secund. Le sei rettieve chi la esercitava, tata re di porti, caie la stazione, vaiete civi chiuti arrivi sciun.

0: l'indare, la pianta cria in salta l'indare, a ne truasse con le bambine piene, le senti se sveglia in quella situazione, a iera piace senza soddisfazione, con smascione. A iera piace senza soddisfazione, con smascione.
1: And for our Will Mew segment today, a nice selection here. Louis Prima is going to take us home on Viaggio Musicale.
2: I eat antipasta twice just because she is so nice.